0: Kiss.
1: De Caraglio van je radio.
2: Meteen wakker.
1: Costa, wake up.
2: Costa Blanca. Radio.